0: yaay may bisu mang koy ziar ba fofu ci garbu ndaw degun yak mbolam bakki garbu ndaw di len nuy ba di len ziar di len ñaan jam solo nday sambu mang len nuy ba di len ziar di len ñaan tofu ziar ba nak cheikh abdoulaye badiane mang len nuy ban bakki marché kaas ñu ngeen def
1: ñu dal mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa
1: may ziar wër seigne modou ndaysa tawakkal mom khadim mu melni seigne modou kayal ndjay la tabarkallah muy feñal yeneem amna nu mbekti lol barkallah ñu koy ñaanal jamm bu baakha ba way di ziar bu baakha baax baye mohammed mbaw manche mbake bawal baye mustapha ci sant ba ñu koy ziar bu baakha ba suñu baye modou jeri sallam ri sadiq suñu bayane massar fuf ci touba ngeen sar walu golo gep ñu lay di nuy di len ziar bu baakha ba batay 88 la 628 13 37 salam alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam
2: ni
1: sant yalla bu baax seigne mandjay jerejeuf ñi ngi delu jaar
2: seigne khadim sop
0: jerejeuf ndjay
2: dal lu bari di ñaan seigne mamour cham e siare mamoudou gey seigne manar siare seigne mordou di siare sama fama tebe siare mersek ndindi seigne fallou di siare mersek ay radio di siare bay sek ci tunen di siare bay morset ci tunen di siare yamou so sar ci tunen di siare soppe seigne mam mor tiam yeb
1: ndaysan
2: di siare ya fama fall touba djemul
1: siare
2: soxna fati sar castor
1: castor ndaysan
2: di siare soxna ndagja di siare serigne abdoulaye sambou di siare alhaji ibrahima sisse di siare alhaji dawde gi
1: ndaysan
0: ndaysan jerejeuf ñu koy gërëm baax seigne modou kayel ndjay moom gën di ko ziar di ko ñaan jaam ak tabarkala mbawale mbokk yam fegal di baye xel jotaay bi jere ngeen jëf ahmadou lad mag neen ni ba jere ziar di la ñaan jaam ziar ba nak mbolé mbokk baye xel di bala fall po rek ndi so di len ziar ba 88 bi 628 1337 88 628 1337 son yassine sek jidan sa mang ziar ak mbolé mbokk sam ni soxna mariam sek jidan tindodi sama mariam be ci tindodi son mambu sa mbacke mang ja tindodi ñu ngi nuy baax di ko ziar son mambu sa jaan ci diwan talib bes ni seigne modou mbaye serigne sali mangay ziar bang bolé mbokki baxal ci ñeñ fm daga aladj barigé ci marché colban ci nani sé mané ziar ba ci marché achlem ay ba seigne sangi bu bañan soone fatar castor mangay ziar ba diko ñaan jaamu ni nak bay aladj ba mu serigne fallilu mangay nuyu way ziar ba nak na mën ci ñay mer sék ci marisi ak bolé mbokki marisi mangi ñen ziaré bu baax baax